0: 唔識得好滋味嘅喎，咁我嗰時就覺得啊，點解咁難聞嘅就味咁樣？跟住我行嗰啲鋪頭，發現原來都幾貴嘅，買得到，原來係即係好珍貴嘅嘢嚟嘅喎。咁其實呢個食得鹹魚底都可係咩嚟㗎？咁樣佢意思就係話好鹹啊嘛。咁你中意食，咁你就預咗佢鹹㗎啦，預咗佢可能個味道上
1: 係啦，
0: 預咗個味道上唔係咁香㗎啦，咁樣。咁其實